0: without measure.
1: E per chiarire meglio il suo pensiero, il Salvatore racconta la parabola di un servo che aveva nei confronti del suo padrone un debito così grande da essere praticamente insolvibile.
0: That was practically impossible to pay.
1: Condono per pura misericordia, non aveva però mostrato
0: although his own debt was forgiven out of mercy,
1: nei confronti di un suo
0: out of pure mercy, he did not extend the same mercy toward one of his fellow servants, and for this he was rebuked and severely punished.
1: Gesù ci ricorda che dono e perdono sono alla base della nostra esistenza. Tutto ci è dato da Dio per puro amore. E nessuno di noi può dirsi perfetto nel rispondere a tanta bontà. Per questo la gratuità che è fonte della nostra stessa vita è anche la regola migliore per il nostro stare insieme. Lo sperimentiamo ogni giorno.
0: Il
1: perdono è indispensabile e se manca non si può vivere in pace. Prima o poi,
0: sooner or later, e tra le persone,
1: nascono conflitti,
0: grudges,
1: accuse,
0: and acts of vengeance,
1: rancori.
0: Emerge in our hearts and among peoples,
1: rapporti,
0: and these acts
1: famiglie,
0: destroy relationships, divide families, and unleash wars.
1: Solo il perdono libera e riporta
0: only
1: la
0: forgiveness
1: luce,
0: sets us free and restores
1: la
0: the light,
1: materiale e morale del
0: even
1: uomo,
0: where human material and moral poverty has darkened the horizon
1: e incerto
0: and made
1: il cammino.
0: The path uncertain.
1: Il perdono, come un buon vento, spazza via
0: forgiveness,
1: anche le nubi
0: like a gentle
1: fitte,
0: breeze, sweeps away even the thickest clouds until the sun shines once more.
1: L'ha sperimentato più
0: Saint
1: volte
0: Peter
1: nella
0: himself
1: sua vita,
0: experienced this many times in his life,
1: quando, dopo aver
0: in particular when,
1: e
0: after denying
1: Gesù
0: and abandoning
1: passione,
0: Jesus during the Passion,
1: incontrandolo risorto
0: he encountered
1: sulla
0: the risen
1: del
0: Lord
1: lago,
0: on the shore of
1: si
0: the lake and heard him ask
1: una sola
0: just
1: domanda.
0: One question.
1: Simone, mi ami?
0: Simon, do you love me?
1: Unita a un invito.
0: This was accompanied
1: seguimi.
0: By an invitation.
1: Proprio
0: follow me.
1: Come all'inizio,
0: which was the same invitation
1: del loro primo
0: given
1: incontro,
0: on the occasion of their
1: quasi
0: first
1: nulla
0: encounter.
1: Fosse successo. E
0: it was as if nothing had happened.
1: Che dimentica e guarisce.
0: This love which forgives and heals would mark for the first of the apostles the confirmation of his mission.
1: Chiediamo allora alla Vergine Maria, Madre di
0: let
1: misericordia,
0: us ask, therefore,
1: che
0: the Virgin
1: ci aiuti a perdonare
0: Mary, Mother
1: sempre,
0: of Mercy,
1: anche
0: to help us forgive
1: fare il
0: always,
1: primo passo,
0: even when it is difficult to take the first step,
1: con coraggio e costanza,
0: and to spread with courage and perseverance
1: e
0: the serene and healing light
1: che vince
0: of love
1: that
0: overcomes hatred
1: ogni
0: and disarms all resentment.
1: Angelus Domini, nunciavit Mariae.
2: Et concepite Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Via mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et habitat ab in nominis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: dignum officiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis Domine.
2: Et lux perpetua luce ad eis.
1: Requiescant in pace.
0: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sed nomen Domini benedictum.
2: Et sol nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui feci celum et terram.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.

0: Cari fratelli e sorelle.
1: Dear brothers and sisters.
0: 2 days ago marked the 25th anniversary of the September 11th terrorist attacks in the United States of America. I renew my prayers for those who lost their lives and for those who continue to bear the wounds of that tragic day. At a time when conflict and violence afflict so many of our brothers and sisters, I invite everyone to pray that the Lord will bestow his gift of peace upon the world. Il ricordo del tragico avvenimento di 25 anni fa
1: the memory of the tragic event from 25 years ago
0: per la pace.
1: It makes us renew our commitment for peace
0: con la preghiera che affidiamo all'intercessione della Vergine Maria.
1: Our Lady toward the Virgin Mary.
0: Ed ora saluto and con affetto tutti voi romani e pellegrini
1: various pilgrims and Romans in the square.
0: Do il benvenuto ai gruppi venuti da San Paolo del Brasile.
1: I welcome the groups that have come from São Paulo in Brazil.
0: E a quelli di diversi altri paesi.
1: And those from various different countries.
0: Saluto I membri dell'associazione religiosa Jesus Nazareno Cautivo, presidente a Roma.
1: Religious organization that is present.
0: Il gruppo dell'oratorio salesiano di Chieri. I fedeli di Dolianova in Sardegna.
1: And the Pope is greeting now various pilgrims from parts of Italy.
0: I pellegrini venuti da Assisi sulla via di San Francesco. Saluto la famiglia Bellunese con la scuola di Erechim in Brasile, come pure I motociclisti radunati per manifestare per la pace e la vita.
1: He's also greeting a group of motorcycle, of bikers, who
0: are
1: manifesting for peace.
0: Una buona domenica.
1: I wish you all a happy Sunday.

0: And in just a few moments, the Pope should be stepping out at the to the window of the Apostolic Palace, because then he will pronounce his Angelus message. In the banner, there's a lady holding a banner saying, "Greetings to the Pope." And now there is Pope Leo at the window of the Apostolic Palace.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Dear brothers and sisters, happy Sunday.
1: Oggi il Vangelo ci parla di un valore fondamentale della vita cristiana.
0: Today's Gospel speaks to us of forgiveness, which is a fundamental feature of the Christian life. Jesus taught and exemplified forgiveness even on the cross, where he prayed to the Father for his persecutors with the familiar words,
1: "Perdona loro perché non sanno
0: forgive them,
1: quello che
0: for
1: fanno."
0: They do not know what they are doing.
1: Nel brano odierno, Pietro interroga il maestro.
0: In today's passage, Peter asks
1: tema.
0: The master precisely about
1: Signore,
0: this question.
1: Mi chiede, se
0: Lord,
1: il mio fratello commette
0: how often
1: colpe
0: shall my
1: contro
0: brother
1: di me,
0: sin against me
1: quante volte
0: and
1: dovrò
0: I forgive
1: perdonarli?
0: Him?
1: Fino a sette volte?
0: As many as seven
1: le sue
0: times?
1: Parole mostrano un cuore generoso.
0: His words reveal
1: sette,
0: a generous heart,
1: infatti,
0: for the number seven
1: symbolizes
0: fullness in the Bible.
1: E perdonare sette volte
0: and forgiving seven times
1: vuol dire
0: means
1: con grande
0: forgiving
1: larghezza.
0: Abundantly.
1: La risposta di Gesù, però, va oltre.
0: Jesus' response,
1: non
0: however,
1: ti dico
0: goes even
1: fino
0: further.
1: A sette volte, afferma,
0: I do not say to you seven times, but 70
1: sette.
0: Times seven.
1: Cioè,
0: in other words,
1: ogni limite,
0: beyond all
1: senza
0: limits,
1: misura.
0: Without measure.
1: E per chiarire meglio il suo pensiero, il Salvatore
0: to clarify
1: racconta
0: his
1: la
0: point
1: parabola
0: further,
1: di un servo
0: the Savior
1: che
0: tells
1: aveva
0: the parable of a servant who owed his master a large debt that was
1: praticamente insolvibile.
0: That was practically impossible to pay.
1: Ottenuto il condono per pura misericordia, non aveva però mostrato
0: although his own debt was forgiven out of mercy,
1: nei confronti di un suo
0: out of
1: compagno.
0: Pure mercy, he did not extend the same mercy toward one of his fellow servants, and for this he was rebuked and severely punished.
1: Con queste parole, Gesù
0: with these
1: ci
0: words,
1: ricorda che dono
0: Jesus reminds us that gift and forgiveness are the foundation
1: esistenza.
0: Of our existence.
1: Tutto ci è dato da Dio per
0: all
1: puro
0: things
1: amore.
0: Are given to us by
1: e
0: God out of pure love,
1: può dirsi perfetto
0: and none of us
1: nel
0: can claim to be perfect in responding to such goodness.
1: Per questo, la gratuità,
0: for this reason,
1: che è
0: gratuitousness,
1: fonte della nostra stessa vita,
0: which is the source of our existence,
1: la regola migliore per il
0: is also the best rule
1: insieme.
0: For our life together.
1: Lo sperimentiamo ogni giorno.
0: We experience this
1: il
0: every day.
1: È indispensabile, e se
0: forgiveness
1: manca,
0: is indispensable,
1: non si può vivere
0: and without
1: in pace.
0: It, we cannot live in peace.
1: Prima o poi,
0: sooner
1: nel cuore,
0: or later,
1: e tra
0: conflicts,
1: le persone,
0: accusations,
1: conflitti,
0: grudges,
1: accuse,
0: and acts of vengeance,
1: rancori,
0: emerge in our hearts and among peoples,
1: rapporti,
0: and these acts
1: famiglie,
0: destroy relationships, divide families, and unleash wars.
1: Solo il perdono libera e riporta
0: only
1: la luce.
0: Forgiveness sets us free
1: anche
0: and restores
1: la
0: the light,
1: materiale e morale del
0: even
1: uomo,
0: where human material
1: momento,
0: and moral poverty has darkened the horizon
1: e incerto
0: and made
1: il
0: the path uncertain.
1: Il perdono, come un buon vento, spazza via
0: forgiveness,
1: anche le nubi
0: like a gentle
1: fitte,
0: breeze, sweeps away even the thickest
1: il
0: clouds
1: sole.
0: Until the sun shine once more.
1: Stesso, l'ha sperimentato più
0: Saint
1: volte
0: Peter
1: nella
0: himself
1: sua vita.
0: Experienced this
1: in
0: many times in his life,
1: quando, dopo aver
0: in particular when,
1: e
0: after denying
1: Gesù
0: and abandoning Jesus
1: passione,
0: during the Passion,
1: incontrandolo risorto
0: he encountered
1: sulla
0: the risen Lord
1: lago,
0: on the shore of
1: si
0: the lake and heard him ask
1: una sola
0: just
1: domanda.
0: One question.
1: Simone, mi ami?
0: Simon, do you love
1: unita
0: me?
1: A un invito.
0: This was
1: seguimi.
0: Accompanied by an invitation.
1: proprio come all'inizio,
0: which was the same invitation given on the occasion of their
1: quasi
0: first encounter.
1: Fosse successo.
0: E it was as if nothing had happened.
1: Che dimentica e guarisce,
0: this love which forgives and heals would mark for the first of the apostles the confirmation of his mission.
1: Chiediamo allora alla Vergine Maria, Madre di
0: Let
1: Misericordia,
0: ask, therefore,
1: che ci aiuti a perdonare
0: Mother
1: sempre,
0: of Mercy,
1: anche quando è difficile fare il
0: always,
1: primo passo,
0: even when it is difficult
1: e a
0: to
1: diffondere
0: take the first step,
1: con coraggio e costanza
0: with
1: la luce
0: and
1: serena e risanante dell'amore che vince l'odio e disarma ogni rancore. Angelus Domini, nunciavit Mariae.
2: Et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et habitat ab in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: Dignum officiam promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
2: et lux perpetua luce ad eis,
1: requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo,
1: sed nomen

0: Cari fratelli e sorelle,
1: dear brothers and sisters,
0: 2 days ago marked the 25th anniversary of the September 11th terrorist attacks in the United States of America. I renew my prayers for those who lost their lives and for those who continue to bear the wounds of that tragic day. At a time when conflict and violence afflict so many of our brothers and sisters, I invite everyone to pray that the Lord will bestow his gift of peace upon the world.
2: Il ricordo del tragico avvenimento di 25 anni fa,
1: the memory of the tragic event from 25 years ago,
2: per la pace.
1: It makes us renew our commitment for peace.
2: Con la preghiera che affidiamo all'intercessione della Vergine Maria.
1: Our Lady, to the Virgin Mary.
2: Ed ora saluto
1: and
2: con
1: now
2: affetto
1: I greet
2: tutti voi, romani
1: the
2: e pellegrini.
1: Various pilgrims and Romans in the square.
2: Do il benvenuto ai gruppi venuti da San Paolo
1: del
2: Brasile.
1: I welcome the groups that have come from São Paulo in Brazil.
2: E a quelli di diversi altri paesi.
1: And those from various different countries.
2: Saluto i membri dell'associazione religiosa Jesus Nazareno Cautivo,
1: presidente
2: a Roma.
1: Religious organizations that is present.
2: Il gruppo dell'oratorio salesiano di Chieri. I fedeli di Dolianova in Sardegna.
1: And the Pope is greeting now various pilgrims from parts of Italy.
2: I pellegrini venuti da Assisi sulla via di San Francesco. Saluto la famiglia Bellunese con la scuola di Erechim in Brasile, come pure i motociclisti radunati per manifestare per la pace e la vita.
1: He's also greeting a group of motorcycle, of bikers, who have,
2: tutti voi,
1: are manifesting
2: auguro
1: for peace.
2: Una buona domenica.
1: I wish you all a happy Sunday.

0: greet the Polish people, especially the pilgrims and seminarians from the Diocese of Płock, together with their bishop, who retraced the footsteps of St. Stanislaus Kostka from Vienna through Dillenburg, Dillingen to Rome. In this year, marking the third centenary of his canonization, together with Aloysius Gonzaga, let us not cease to pray for young people, so that through the intercession of these holy patrons, they may not be afraid to make courageous choices in their lives, placing themselves at the service of God and neighbor. My blessing to all. And now we will hear the Svetý Oče, reading in Slovak. Slovenský
1: vám chcú vyjadriť svoju synovskú úctu a úprimnú oddanosť a modlia sa za vaše úmysly pri príležitosti vašich nedávnych narodenín a zajtrajších menín. Teraz sa nám prihovorí Svätý Otec.
2: Saluto cordialmente il 20° pellegrinaggio nazionale dell'ordinariato delle forze armate della Repubblica Slovacca, guidato all'ordinario militare e dai rappresentanti delle pubbliche istituzioni slovacche, con i rispettivi familiari. Ieri avete celebrato in Slovacchia la festa della Dolorosa, che è la vostra patrona principale. Rinnovate sempre la vostra fede mediante la venerazione alla Madre di Gesù. Supplicate con fiducia il suo aiuto per testimoniare nella vita di ogni giorno i valori cristiani e invocate la sua materna intercessione per l'avvento di un mondo di giustizia, di fraternità e di pace. Vi benedico di cuore. Sia lodato Gesù Cristo.
1: Toto sú slová Svätého Otca.
0: I cordially greet the participants in the 20th National Pilgrimage of the Military Ordinariate of the Slovak Republic, led by the Military Ordinary and representatives of Slovak public institutions, together with their families. Yesterday in Slovakia, you celebrated the Feast of Our Lady of Sorrows, your principal patroness. Always renew your faith through devotion to the Mother of Jesus. Confidently implore her help in bearing witness to Christian values in your daily lives and invoke her maternal intercession for the coming of a world of justice, fraternity, and peace. I bless you from my heart. Praise be Jesus Christ.
1: Zo srdca vás žehnám. Pochválený buď Ježiš Kristus.